0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbu la tsere mi du namba cha.
1: Tsenlop parji gachara di jadar mushu lamban di.
2: Zhou nam cho, tata che ji zingu zu bi lin chin di na bi yung lung chin yin chin li kong kange lung chin jia. Tsenlop gachara lin chin shi. Nga lin chin di zu xiong wan da chun yi. Tiring lin chin na. Hyoba dweba dongbara kyudu na pinpa gangyu mikor dang, yun rin zubur di na nying la nweba kimbo yu hibiguro. Zano nyaza shika donang shiguba gangda gangyu mikoro. Nganchu ge lawe gonghi ngibang da dagbang na le hibiguro so, zati shi yu. Hyang la hiti nandina sinso.

Lege dungwe dang sungzhe xe de, dang yun dang li xe bi, yi ching gen che, karsa zo gu bi, zu dun nong yu ba shi. Zong yin na, gen che xe bi, yin zhun ni, dang bun zin ba dang, gen che zhe gyu gi bi, nian ga dang bun sung di. Wang gen ran cung dang, gen zo zhe gyu ngi par do gu hin. Gen che dun chou chi, zhe dui lan sur, le su tong di, ren ba ka dang, din cin ka ge, dang zan zu chi, gen ko wa dang, la bar do. 当位党党组委书记接一席吧托马尔党组兄了党籍席被评制了大规模党党员国际理席吧严大哥列个了接一席吧第一天就你出来呀兄弟接规吧前日党团比跟着接决了所提过长度内面东地跟着席部米三九啊党跟着狼下米三九啊接一席决米三九啊接了定你 当了多当当当就像跟跟车顿多多去我了跟爹东哥比祖顿农业把事 学习了刚刚一段学习参加你若学习我去我这星期给刚刚的南北接我写给

0: Gela.
1: Om Devashi. Pomo che tse wansa.
0: Nya che tali papi gela peye le kosho. Tiri shancho che khusa wansi.
1: Pomo che la tanda che ya. Mata hi zhu dang.